0: And now if you'll all be quiet, we'll start the show.
1: Quando viaggio nel show Haven, sempre ascolto Got the Message con Rob Bell.